0: È una musica scocciata che con lingua eccezionale scese sui mitici baladari. È un ricordo di tempi, una poca sua.
1: 6 de la madrugada ya con 25 minutos, 6 de la mañana con 25 minutos, 6 de la madrugada con 25 minutos.

0: cari amici, giovani e non più giovani, volete divertirvi?
1: Sì, sì!
0: Preparatevi a cantare e ballare con noi il Balla Festa.

0: Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontana chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave.
1: Atentos a la hora, atentos a la hora. 9 minutos faltan ya para las 7 de la mañana. 9 para las 7. La lontananza.
0: Allora, come ora.
1: La lontananza. La distancia es como el viento. Domenico Modugno.
0: Con un sorriso ti ho accompagnata per la solita strada. Ti ho baciata come sempre e ti ho detto dolcemente. La lontananza, sai, è come il vento. Spegne i fuochi piccoli